Si mogo pristati, al srce ono se ko jare opire. Redko ko do njega